0: dille to me.
1: Dille to me.
0: Dille to me. Fanfa queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e con colpi d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 221, 100 in Francia,